stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Hai voglia dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno, senza mai girarci attorno.

Roma ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi.

quando nasce. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Che lalla, mo va dicendo che mo va lassà. Se crede che mo faccio San Gavara. Se crede che mo faccio e poi mi spara.

0: Felice perché I love you over. Ciao.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Thank you. Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite. Signore e signori, Mr. Joe Cocker.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, è fuori buio.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.